0: Un papà in piego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma e amma gadolà, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
1: Un papà in piego palà, mette solo in bocca sa mamma. Amma e amma gadolà, trovi di ma buco per la mia liuclamma.
2: Un papà in piego palà,
1: sa mamma in piego palà, ma tata in piego palà.